U današnjoj emisiji In modo classico, ciklus austrijskih skladatelja, Ernst Krenek. Na početku slušamo njegov sedmi gudački kvartet, opus 96, stavci Allegro manon troppo, grazioso e dolce, adagio Allegro manon troppo, ben misurato con passione, andante sostenuto, interlude i allegretto con grazia, scherzando e teneramente. Nastupa kvartet sonare. Jacek Klimkjević i Laurentius Bonic violine, Rainer Schmidt viola i Emil Klein violoncello.

Vancouverski simfonijski orkestar pod ravnanjem Sergio Acomissione izveo nam je simfonijske plesove opus 45 Sergeja Rahmaninova. Slijedi pet melodija opus 35 Sergeja Prokofjeva, stavci Andante, Lento ma non troppo, Animato ma non allegro, Allegretto leggero e scherzando i Andante non troppo. Sviraju Boris Berezovski klavir i Vadim Repin violina.